0: Torino International, la tua radio, la tua città.
1: Hola, mi amor, your loving is loco, but I wanna move on.

0: Sono le 3.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Sono le 4 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Music.
1: Ladies and gentlemen, Costi Forza, Kevin Little.

0: Sono le 6:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International.

Torino International.

0: Sono le 7:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Torino Internet.

0: Din 2015, studio dentistico Tassoni are grijă de zâmbetul pacienților români și moldoveni. Plata în 48 de rate lunare cu fluturaș de salariu. Implant dentar complet de coroană la 32 de euro și 63 de cenți pe lună. Arcadă completă fixată pe 4 implanturi la 125 de euro și 50 de cenți pe lună. Asistență rapidă atât în timpul intervenției cât și după. Iar pentru cine lucrează toată săptămâna, facem implanturi chiar și sâmbăta, cu programare. Sună acum Studio Dentistico Tassoni, în Corso Tassoni 31, bară A, Torino. Telefon 011 02 06 855. Repet, 011 02 06 855. Studio Dentistico Tassoni, zâmbetul care te face să te simți ca acasă.
1: Almanacco del giorno.
2: Sabato 1 agosto, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda Sant'Alfonso Maria de Liguori, vescovo e dottore della Chiesa, e si ricordano anche i santi sette fratelli martiri. Auguri allora di buon onomastico a tutti gli Alfonso e all'Alfonso in ascolto. Il nostro viaggio nel tempo ci porta nel 1907 nel Regno Unito, sull'isola di Bronzy. Robert Baden-Powell dà il via al primo campo sperimentale con un gruppo di ragazzi. Nasce ufficialmente il movimento dello scautismo, che oggi conta oltre 50 milioni di scout nel mondo. Nel 1936 le Olimpiadi di Berlino si inaugurano in Germania, i giochi della 11ª Olimpiade diventeranno celebri non solo per la propaganda del regime dell'epoca, ma soprattutto per le straordinarie 4 medaglie d'oro conquistate dall'atleta afroamericano Jesse Owens. Nel 1976, durante il Gran Premio di Formula 1 al Nürburgring, il pilota austriaco Niki Lauda è vittima di un drammatico incidente in cui la sua Ferrari prende fuoco. Salvo per miracolo, tornerà in pista soltanto 42 giorni dopo. Nel 1981 negli Stati Uniti iniziano le trasmissioni della prima rete televisiva interamente dedicata alla musica. Nasce MTV. Il primo videoclip, un titolo profetico: Video Killed the Radio Star dei Beagles. Gli auguri di buon compleanno, Yves Saint Laurent, indimenticabile stilista francese che ha rivoluzionato l'alta moda, Coolio, rapper americano, reso celebre in tutto il mondo dal brano Gangsta's Paradise, Gianluigi Quinzi, un ex tennista italiano. È tutto, buonissima giornata, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere con noi.
1: Almanacco del giorno.
3: Torino International.

0: Sono le 8.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Migranti, Meloni e 21 leader hanno chiesto una riunione su Ceuta. Dopo la scossa allo sciame sismico, emergenza ai campi Flegrei, caldo record da nord a sud, lunedì 25 città col bollino rosso, su un totale di 27 monitorate, tra pochissimo dopo una pausa.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, questa domenica 2 agosto, in studio Giuliano Ferrigno. Caso migranti in Spagna, in apertura l'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen, la lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici e un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola. I numeri crescono di ora in ora. Torniamo in Italia. Sfollati e paura ai campi Flegrei dopo la notte seguita alla forte scossa di magnitudo 4.7. Si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico e i timori di tanti ancora fuori dalle loro case. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali con 130 nuclei familiari sgomberati, pare circa 290 persone. Molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole, dovrebbero riaprire domani. Cambiamo argomento. L'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. La UEFA avvierà, spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti e avvisa: nessuna opzione deve essere esclusa. Infantino per la UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza. L'accordo squallido, opaco, concluso di nascosto, coordinato e cercato di imporre era tutt'altro che trasparente. In chiusura, il caldo record dal nord al sud dell'Italia. Saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città, Messina e Reggio Calabria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: Torino International. Love his music.

0: @torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Una buona giornata agli ascoltatori. Nessun particolare disagio come code o rallentamenti sulle principali arterie di collegamento extraurbane del Piemonte. Vi ricordiamo quindi che fino alle 22 di oggi sull'intera rete stradale extraurbana nazionale è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezza. Questo appuntamento termina qui. Buon viaggio.
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Torino.

0: Sono le 9:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Migranti, Meloni e 21 leader hanno chiesto una riunione su Ceuta. Dopo la scossa allo sciame sismico, emergenza ai campi Flegrei, caldo record da nord a sud, lunedì 25 città col bollino rosso, su un totale di 27 monitorate. Tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Sei insegnante di sostegno? Aggiornati e formati con il metodo ABA per alunni con spettro autistico. Con il corso ABA, tecnico del comportamento organizzato da Eurosofia, ente accreditato dal MIM, puoi imparare a supportare meglio studenti con disturbi del neurosviluppo e trasformare le tue competenze in strumenti concreti. Un percorso completo e spendibile professionalmente, con lezioni pratiche, casi reali e tutor esperti. Per info visita il sito www.eurosofia.it. Contatta il numero 091 709 8311. Invia una mail a segreteria@eurosofia.it o invia un messaggio WhatsApp al numero 392 88 25 358. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Un nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione. Questa domenica 2 agosto, in studio Giuliano Ferrigno. Caso migranti in Spagna, in apertura l'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen, la lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici e un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola. I numeri crescono di ora in ora. Torniamo in Italia. Sfollati e paura ai campi Flegrei dopo la notte seguita alla forte scossa di magnitudo 4.7, si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico e timori di tanti ancora fuori dalle loro case. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali con 130 nuclei familiari sgomberati, pare circa 290 persone. Molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole, dovrebbero riaprire domani. Cambiamo argomento. L'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. La UEFA avvierà, spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti e avvisa: nessuna opzione deve essere esclusa. Infantino per la UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza. L'accordo squallido, opaco, concluso di nascosto, coordinato e cercato di imporre era tutt'altro che trasparente. In chiusura, il caldo record dal nord al sud dell'Italia. Saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo 2 città, Messina e Reggio Calabria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Sono le 10 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Migranti, Meloni e 21 leader hanno chiesto una riunione su Ceuta. Dopo la scossa allo sciame sismico, emergenza ai campi Flegrei, caldo record da nord a sud, lunedì 25 città col bollino rosso, su un totale di 27 monitorate. Tra pochissimo, dopo una pausa. E siamo di nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, l'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Il premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici e un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola. I numeri crescono di ora in ora. Torniamo in Italia. Sfollati e paura ai campi Flegrei dopo la notte seguita alla forte scossa di magnitudo 4.7. Si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico e i timori di tanti ancora fuori dalle loro case. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali con 130 nuclei familiari sgomberati, pare circa 290 persone. Molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole, dovrebbero riaprire oggi. Cambiamo argomento. L'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. La UEFA avvierà, spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti e avvisa: nessuna opzione deve essere esclusa. Infantino per la UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza. L'accordo squallido, opaco, concluso di nascosto, coordinato e cercato di imporre era tutt'altro che trasparente. In chiusura, il caldo record dal nord al sud dell'Italia. Saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città, Messina e Reggio Calabria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Dor de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinix e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinix.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte.
2: Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio francese con tempi di attesa di 30 minuti. Ed è tutto, buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

0: Sono le 11.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Migranti, Meloni e 21 leader hanno chiesto una riunione su Ceuta. Dopo la scossa allo sciame sismico, emergenza ai campi Flegrei, caldo record da nord a sud, lunedì 25 città col bollino rosso, su un totale di 27 monitorate, tra pochissimo dopo una pausa. Siamo di nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Essere in apertura, l'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici e un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola. I numeri crescono di ora in ora. Torniamo in Italia. Sfollati e paura ai campi Flegrei dopo la notte seguita alla forte scossa di magnitudo 4.7, si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico e timori di tanti ancora fuori dalle loro case. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali con 130 nuclei familiari sgomberati, pare circa 290 persone. Molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture, ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole, dovrebbero riaprire oggi. Cambiamo argomento, l'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. La UEFA avvierà, spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti e avvisa: nessuna opzione deve essere esclusa. Infantino per la UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza, l'accordo squallido, opaco, concluso di nascosto, coordinato e cercato di imporre era tutt'altro che trasparente. In chiusura, il caldo record dal nord al sud dell'Italia. Saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città, Messina e Reggio Calabria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
7: Door de Folklore. Door de Folklore, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Copiilor este chiar în magazinul Alegria. Botez de vis cu hăinuțe și accesorii minunate. Invitații, plicuri bani, mărturii și lumânări pentru nunți și botezuri. Trusouri și seturi tavă pentru moți. Totul pentru copiii 0-12 ani. Ținute de ocazie, costume populare, haine de zi cu zi. Alegria, frumusețe și calitate la prețuri oneste. Via Castel Gomberto 158, Torino. Telefon 329-223-8938. Pagina Facebook Alegria Il Mondo dei Bambini. Aici e...
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo.
3: Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle zone alpine del Trentino Alto Adige. Al centro, giornata nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio possibili temporali localizzati su Lazio e sull'Abruzzo, con qualche addensamento in più sui settori interni. Tempo in miglioramento in serata. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
2: Meteo.

0: Sono le 12:03.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Migranti, Meloni e 21 leader hanno chiesto una riunione su Ceuta. Dopo la scossa allo sciame sismico, emergenza ai campi Flegrei, caldo record da nord a sud, lunedì 25 città col bollino rosso, su un totale di 27 monitorate. Tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Caso migranti in Spagna, in apertura l'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici e un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola. I numeri crescono di ora in ora. Torniamo in Italia. Sfollati e paura ai campi Flegrei dopo la notte seguita alla forte scossa di magnitudo 4.7, si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico e timori di tanti ancora fuori dalle loro case. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali con 130 nuclei familiari sgomberati, pare circa 290 persone. Molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole. Dovrebbero riaprire oggi. Cambiamo argomento. L'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. La UEFA avvierà, spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti e avvisa: nessuna opzione deve essere esclusa. Infantino per la UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza. L'accordo squallido, opaco, concluso di nascosto, coordinato e cercato di imporre era tutt'altro che trasparente. In chiusura il caldo record dal nord al sud dell'Italia. Saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo due città, Messina e Reggio Calabria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
6: Door de Folklore. Dor de Folklore, emisiunea care s-a lindă dorul de țară.

0: Sono le 13:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Migranti, Meloni e 21 leader hanno chiesto una riunione su Ceuta. Dopo la scossa allo sciame sismico, emergenza ai campi Flegrei, caldo record da nord a sud, lunedì 25 città col bollino rosso, su un totale di 27 monitorate. Tra pochissimo, dopo una pausa.
9: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Caso migranti in Spagna, in apertura l'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen, la lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici e un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola. I numeri crescono di ora in ora. Torniamo in Italia. Sfollati e paura ai campi Flegrei dopo la notte seguita alla forte scossa di magnitudo 4.7. Si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico e timori di tanti ancora fuori dalle loro case. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali con 130 nuclei familiari sgomberati, pare circa 290 persone. Molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole. Dovrebbero riaprire oggi. Cambiamo argomento. L'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. La UEFA avvierà, spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti e avvisa: nessuna opzione deve essere esclusa. Infantino per la UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza. L'accordo squallido, opaco, concluso di nascosto, coordinato e cercato di imporre era tutt'altro che trasparente. In chiusura il caldo record dal nord al sud dell'Italia. Saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo 2 città, Messina e Reggio Calabria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: info@torinointernational.com.
1: Muoversi in Piemonte. Nuovamente un saluto a tutti voi che siete all'ascolto. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci spostiamo quindi in Valle d'Aosta, dove per traffico intenso al traforo del Monte Bianco si segnalano code al pedaggio francese in direzione Courmayeur con tempi di attesa di 60 minuti. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Torino International. Love his music.

0: Sono le 14 e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Migranti, Meloni e 21 leader hanno chiesto una riunione su Ceuta. Dopo la scossa allo sciame sismico, emergenza ai campi Flegrei, caldo record da nord a sud, lunedì 25 città col bollino rosso, su un totale di 27 monitorate. Tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione. Buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Caso migranti in Spagna, in apertura l'Italia e altri 21 paesi, compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen. La lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici e un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola. I numeri crescono di ora in ora. Torniamo in Italia. Sfollati e paura ai campi Flegrei dopo la notte seguita alla forte scossa di magnitudo 4.7, si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico e timori di tanti ancora fuori dalle loro case. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali con 130 nuclei familiari sgomberati, pare circa 290 persone. Molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole. Dovrebbero riaprire oggi. Cambiamo argomento. L'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. La UEFA avvierà, spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti e avvisa: nessuna opzione deve essere esclusa. Infantino per la UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza. L'accordo squallido, opaco, concluso di nascosto, che ha ordinato e cercato di imporre era tutt'altro che trasparente. In chiusura il caldo record dal nord al sud dell'Italia. Saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo, che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone, solo 2 città, Messina e Reggio Calabria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Migranti, Meloni e 21 leader hanno chiesto una riunione su Ceuta. Dopo la scossa allo sciame sismico, emergenza ai campi Flegrei, caldo record da nord a sud, lunedì 25 città col bollino rosso, su un totale di 27 monitorate. Tra pochissimo, dopo una pausa.
8: Lavori o hai lavorato a scuola? Il tuo stipendio è ancora basso? Controlla il cedolino e gli arretrati ricevuti, perché potrebbero non essere corretti o taroccati. Voci assenti o conteggiate in maniera errata. Chiedi una consulenza al sindacato ANIEF per rivendicare quanto ti spetta. Scrivi a segreteria@anief.net. Per info visita il sito www.anief.org. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
7: Nuovo appuntamento con l'informazione, buongiorno dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Caso migranti in Spagna, in apertura l'Italia e altri 21 paesi compresa la Danimarca e la Germania, assente la Francia, chiedono in una lettera all'Unione Europea una riunione urgente dei ministri dell'interno per una valutazione congiunta e la definizione di una risposta europea coordinata dopo gli arrivi in massa di migranti a Ceuta. Arriva l'ok della Presidente della Commissione von der Leyen, la lotta contro l'immigrazione clandestina richiede solidarietà e risposta europea unitaria. Il Premier spagnolo Sanchez attacca lo stop a Schengen dettato da ignoranza o da interessi politici e un atteggiamento contrario al diritto europeo e umano. Sale il tragico bilancio dei morti in mare davanti alla costa dell'enclave spagnola. I numeri crescono di ora in ora. Torniamo in Italia, sfollati e paura ai campi Flegrei. Dopo la notte seguita la forte scossa di magnitudo 4.7, si svegliano ancora con la terra che trema per lo sciame sismico e i timori di tanti ancora fuori dalle loro case. Potrebbero verificarsi ancora eventi di magnitudo superiore a 3, dice il ministro Musumeci. Sono stati dichiarati inagibili 8 edifici e 5 attività commerciali con 130 nuclei familiari sgomberati, pare circa 290 persone. Molte di esse hanno trovato accoglienza presso le aree attrezzate dei comuni di Napoli e Pozzuoli. 5 le persone ricoverate per trauma e fratture. Ancora chiuso il porto di Pozzuoli con lo stop ai collegamenti per le isole. Dovrebbero riaprire oggi. Cambiamo argomento. L'attuale dirigenza della FIFA ha perso la fiducia della UEFA, ma anche quella di molti altri membri della famiglia del calcio. Il duro giudizio della Federazione Europea sulla FIFA, accogliendo però con favore il ritiro della proposta dell'ingresso dei privati nei mondiali. La UEFA avvierà, spiega, una riflessione sugli ultimi accadimenti e avvisa: nessuna opzione deve essere esclusa. Infantino per la UEFA non ha mantenuto le promesse di trasparenza. L'accordo squallido, opaco, concluso di nascosto, coordinato e cercato di imporre era tutt'altro che trasparente. In chiusura il caldo record dal nord al sud dell'Italia. Saranno 23 le città col bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Lunedì 3 agosto saliranno a ben 25 su un totale di 27 città monitorate. Lunedì resteranno col bollino giallo che indica condizioni di assenza di allarme per la salute delle persone solo 2 città, Messina e Reggio Calabria. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito.
9: Torino International. Love his music.
10: E claro, vino e porto, non da Napoli. Zile, danzor timide, și plimbări, s-o plouă.

0: Sono le 16:01.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Bologna ricorda la strage al corteo. In coma per avere mangiato latte crudo, muore dopo 9 anni. Identificati i 7 italiani morti nello schianto in Perù. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi. Buona domenica, 2 agosto dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. È il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980. Un attentato terroristico di matrice neofascista, ha detto il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, all'incontro con i familiari delle vittime, invitando il Parlamento a ricomporre i frammenti ancora oscuri. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Ed è morto Matteo Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio Escherichia coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. La Cassazione aveva confermato il nesso di causa rendendo irrevocabile le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Nel 2025 il padre aveva fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi. Andiamo in Perù, sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altri 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo della procura peruviana. Sono morte in totale 13 persone. Il velivolo era decollato da pochi minuti dall'aeroporto di Pisco, diretto al sito archeologico di Nazca, quando ha perso i contatti con gli addetti al controllo del traffico. Si fa strada l'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo. Nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione. Medio Oriente, in chiusura, il presidente americano Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Il principe ereditario saudita Bin Salman, in una telefonata con il Tycoon, ha sottolineato la necessità di evitare un'ulteriore escalation del conflitto con l'Iran. Il ministro degli esteri di Teheran ha ribadito che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti e di Israele o la complicità di paesi della regione incontrerà una risposta proporzionata da parte dell'Iran. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Sono le 17:02.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Bologna ricorda la strage al corteo. In coma per avere mangiato latte crudo, muore dopo 9 anni. Identificati i 7 italiani morti nello schianto in Perù. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Buona domenica, 2 agosto dalla redazione, al microfono Giuliano Ferrigno. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. È il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980. Un attentato terroristico di matrice neofascista, ha detto il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, all'incontro con i familiari delle vittime, invitando il Parlamento a ricomporre i frammenti ancora oscuri. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Ed è morto Matteo Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio Escherichia coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. La Cassazione aveva confermato il nesso di causa rendendo irrevocabile le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Nel 2025 il padre aveva fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi. Andiamo in Perù, sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altri 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo della procura peruviana. Sono morte in totale 13 persone. Il velivolo era decollato da pochi minuti dall'aeroporto di Pisco, diretto al sito archeologico di Nazca, quando ha perso i contatti con gli addetti al controllo del traffico. Si fa strada l'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo. Nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione. Medio Oriente, in chiusura, il presidente americano Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Il principe ereditario saudita Bin Salman, in una telefonata con il tycoon, ha sottolineato la necessità di evitare un'ulteriore escalation del conflitto con l'Iran. Il ministro degli esteri di Teheran ha ribadito che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti e di Israele o la complicità di paesi della regione incontrerà una risposta proporzionata da parte dell'Iran. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend only at Radio Torino International.

Io voglio denti fissi e li voglio subito. Sono andato da Atteclinics e mi hanno ridato sorriso e masticazione in sole 24 ore. Protesi fissa in resina su 4 impianti in titanio a un costo di 4.980 euro. Esperti in casi complessi di chirurgia orale e laboratorio odontotecnico interno fanno la differenza. Perché non l'ho fatto prima? I tuoi denti fissi, subito! Clicca www.atteclinics.com e prenota il tuo check-up. Ci troviamo a Torino, Beinasco, Cambiano e Alba. Torino

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'Asta del Mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: Torino International News.
7: Bologna ricorda la strage al corteo. In coma per avere mangiato latte crudo, muore dopo 9 anni. Identificati i 7 italiani morti nello schianto in Perù. Ne parleremo tra poco, dopo una pausa. Restate qui con noi. Nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. È il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980. Un attentato terroristico di matrice neofascista, ha detto il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, all'incontro con i familiari delle vittime, invitando il Parlamento a ricomporre i frammenti ancora oscuri. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Ed è morto Matteo Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio Escherichia coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. La Cassazione aveva confermato il nesso di causa rendendo irrevocabile le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Nel 2025 il padre aveva fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi. Andiamo in Perù. Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altri 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo della procura peruviana. Sono morte in totale 13 persone. Il velivolo era decollato da pochi minuti dall'aeroporto di Pisco, diretto al sito archeologico di Nazca, quando ha perso i contatti con gli addetti al controllo del traffico. Si fa strada l'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo. Nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione. Medio Oriente, in chiusura, il presidente americano Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Il principe ereditario saudita Bin Salman, in una telefonata con il tycoon, ha sottolineato la necessità di evitare un'ulteriore escalation del conflitto con l'Iran. Il ministro degli esteri di Teheran ha ribadito che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti e di Israele o la complicità di paesi della regione incontrerà una risposta proporzionata da parte dell'Iran. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: Sono le 19.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Bologna ricorda la strage al corteo. In coma per avere mangiato latte crudo, muore dopo 9 anni. Identificati i 7 italiani morti nello schianto in Perù. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi. Nuovo appuntamento con l'informazione. Buonasera dalla redazione, in studio Giuliano Ferrigno. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. È il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980, un attentato terroristico di matrice neofascista, ha detto il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, all'incontro con i familiari delle vittime, invitando il Parlamento a ricomporre i frammenti ancora oscuri. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore. Alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Ed è morto Matteo Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio Escherichia coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. La Cassazione aveva confermato il nesso di causa rendendo irrevocabile le condanne per lesioni colpose di due responsabili di un caseificio. Nel 2025 il padre aveva fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi. Andiamo in Perù. Sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altri 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole. Sull'incidente è stato aperto un fascicolo della procura peruviana. Sono morte in totale 13 persone. Il velivolo era decollato da pochi minuti dall'aeroporto di Pisco, diretto al sito archeologico di Nazca, quando ha perso i contatti con gli addetti al controllo del traffico. Si fa strada l'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo. Nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione. Medio Oriente, in chiusura, il presidente americano Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente, a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Il principe ereditario saudita Bin Salman, in una telefonata con il tycoon, ha sottolineato la necessità di evitare un'ulteriore escalation del conflitto con l'Iran. Il ministro degli esteri di Teheran ha ribadito che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti e di Israele o la complicità di paesi della regione incontrerà una risposta proporzionata da parte dell'Iran. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Le news tornano alla prossima edizione.

0: info@torinointernational.com.
1: Promuovi la tua azienda con Italia Stampa. Visibilità garantita nella tua città o in tutta Italia. Chiedici come. Visita ora il sito italiastampa.it. Faremo crescere la tua attività. È una promessa. Italia Stampa. Dalle parole ai fatti.
2: Meteo. Una buona giornata, queste le previsioni meteo al nord, tempo stabile su tutte le regioni settentrionali con cieli sereni dalla mattina alla sera. Non sono previsti cambiamenti sostanziali, salvo qualche innocuo addensamento pomeridiano sulle zone alpine del Trentino Alto Adige. Al centro, giornata nel complesso stabile con cieli sereni o poco nuvolosi su Toscana, Umbria e Marche. Al pomeriggio possibili temporali localizzati su Lazio e sull'Abruzzo con qualche addensamento in più sui settori interni. Tempo in miglioramento in serata. Al sud e sulle isole, al mattino tempo stabile su tutte le regioni meridionali e insulari con cieli sereni. Al pomeriggio isolati fenomeni possibili sulle zone interne della Calabria, sereno o poco nuvoloso altrove, in serata ampie schiarite ovunque. Temperature minime e massime in rialzo su tutta la penisola. Le previsioni meteo sono a cura del Centro Meteo Italiano.
1: Meteo.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International News.
8: Bologna ricorda la strage al corteo. In coma per avere mangiato latte crudo, muore dopo 9 anni. Identificati i 7 italiani morti nello schianto in Perù. Ne parleremo tra poco dopo una pausa. Restate qui con noi.
9: Lavori o hai lavorato a scuola da precario per più di 3 anni sul posto vacante? Ricorri al Tribunale del Lavoro coi legali ANIAF per ottenere un risarcimento da 4 a 24 mensilità. Puoi recuperare subito da 7 a 67 mila euro per l'abuso dei contratti. Lo dice la legge e la giurisprudenza grazie alle battaglie vinte dal sindacato ANIAF. Aderire è semplice. Per info visita il sito www.aniaf.org/ricorsi. Contatta il numero 091 709 8355 o invia un WhatsApp al numero 392 996 2493.
8: Ben ritrovati sulle nostre frequenze, appuntamento con l'informazione, buonasera dalla redazione. Il dolore per le vittime, la commozione per lo strazio, lo sgomento per la distruzione si rinnovano oggi e rilanciano l'impegno a salvaguardare i valori di libertà, giustizia e democrazia, valori che la strategia neofascista pretendeva di distruggere. È il messaggio del capo dello Stato Sergio Mattarella nell'anniversario della strage alla stazione di Bologna del 2 agosto del 1980, un attentato terroristico di matrice neofascista, ha detto il sottosegretario all'interno Nicola Molteni, all'incontro con i familiari delle vittime invitando il Parlamento a ricomporre i frammenti ancora oscuri. Al corteo applausi per il sindaco di Bologna Lepore, alla manifestazione hanno partecipato anche i familiari di Fakir, l'uomo morto durante un intervento della polizia nel quartiere Pilastro. Ed è morto Matteo Maestri, il bimbo di Coredo in Trentino che dal 2017, quando aveva 4 anni, era in uno stato vegetativo permanente dopo aver consumato formaggio lavorato con latte crudo contaminato dal batterio Escherichia coli. Il nostro Mattia ci ha lasciato, ha scritto il padre in un messaggio. La Cassazione aveva confermato il nesso di causa rendendo irrevocabile le condanne per lesioni colpose di 2 responsabili di un caseificio. Nel 2025 il padre aveva fondato un'associazione di consumatori dedicata ai rischi connessi ai prodotti alimentari intrinsecamente pericolosi. Andiamo in Perù, sono stati identificati 7 turisti italiani morti insieme ad altri 6 persone nello schianto di un piccolo aereo turistico precipitato ieri nel sud del Perù. Si tratta di 2 famiglie brianzole, sull'incidente è stato aperto un fascicolo della procura peruviana, sono morte in totale 13 persone, il velivolo era decollato da pochi minuti dall'aeroporto di Pisco, diretto al sito archeologico di Nazca, quando ha perso i contatti con gli addetti al controllo del traffico. Si fa strada l'ipotesi che l'aereo sia precipitato a causa del maltempo, nelle ultime ore forti venti hanno interessato la regione. Medio Oriente in chiusura, il presidente americano Trump ha detto di aver accettato di ritirare l'attacco sull'Iran su richiesta di Teheran e di altri paesi del Medio Oriente a patto che si arrivi ad un rapido accordo sulla totale apertura dello stretto di Hormuz e sulla fine della minaccia nucleare da parte dell'Iran. Il principe ereditario saudita Bin Salman in una telefonata con il tycoon ha sottolineato la necessità di evitare un'ulteriore escalation del conflitto con l'Iran. Il ministro degli esteri di Teheran ha ribadito che qualsiasi azione ostile da parte degli Stati Uniti e di Israele o la complicità di paesi della regione incontrerà una risposta proporzionata da parte dell'Iran. Era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, le news tornano alla prossima edizione.
7: Dor de Folklor. Dor de Folklor, emisiunea care s-a lină dorul de țară.

0: Sono le 21 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
2: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
5: Torino International. Love his music.

Torino International, la tua radio, la tua città.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Ma secondo te è una L?
3: Ma no, sarà una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%.
6: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: Torino International Party Until You Drop with DJ Nick. Every weekend, only at Radio Torino International.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L.
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?

0: È mezzanotte e 3 minuti.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
3: Ma il piano di lavoro in Silestone è sempre al prezzo del laminato?
4: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
6: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: è l'una.
1: Il segnale orario è stato offerto da...
2: Hai visto? Sarà una L?
3: Ma no, come minimo è una XL.
4: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
5: Il genio dell'asta del mobile!
4: Gli sconti volano fino al 70%!
6: Ma sull'acquisto di una cucina c'è sempre il sistema filtraggio acqua?
4: Ma certo! In più un bellissimo miscelatore al prezzo di un euro! Gli sconti doppi XL volano fino al 70%, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero?
7: DJ Nick presents The Best Hits, only at Radio Torino International.

0: Generation.
1: Sono le 2.
2: Il segnale orario è stato offerto da...
3: Ma secondo te è una L?
4: Ma no, sarà una XL.
5: Doppia XL, come gli sconti di Asta del Mobile.
6: Il genio dell'asta del mobile!
5: Gli sconti volano fino al 70%.
7: Ma posso iniziare a pagare il prossimo anno?
5: Sicuro! Gli sconti doppia XL fino al 70% sono cumulabili con le promozioni in corso, ma solo per 60 giorni! Geniale, vero? Get up! Countdown! DJ Nick gives you the best.